Jean Layaza. Andiamo a Tuschi, alla tia Mnirra Kutunape, un tondo nena rambusta rapusso. E tanto mi ispira che fa niente Antonio Chuara, un tondo nena rambusta tom. A tipi ne puzzo funzionerai. Revna is larpa enna.

Ryan Fafiriza na canefa citarena. Slav Juno Fafita fitana fsena. Slav armar na famirati fumba fena. Efa msukaji ntena nusa ala alampipi. Filana ranufu manaikit. Efa china toma kif.